e sfioriti e schiomati vivono appena i posti. Orcocca, orcocca noi, avvimenti il mondo e provvidenti.